0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche qui crève.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:31.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Per i piedi, due tra i peperi di Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
2: Lo puoi richiedere con il codice 5 2 9 1.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:59.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 8 4 2

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. La luna è passionale, sta per creare stupendi effetti afrodisiaci fra te e la persona amata o con qualcuno che non conosci ancora. Toro. Mercurio appoggia i liberi professionisti e chi svolge un'attività di routine. Giornata impegnativa per chi segue un lavoro artigianale. Gemelli. Ti prenderai cura delle pratiche rimaste in sospeso, quelle rimandate forse per mancanza di tempo. Col Marte nel segno te la sbrighi in un batter d'occhio. Cancro. La luna in opposizione è dispetica con le colleghe, le amiche e le donne di casa. Evita ogni confronto. Leone. Oggi avrai ben altro da fare, perché puoi conquistare, turbare, mutare partner, certo di fare la scelta giusta. Vergine. Gli incontri al lavoro, le trattative di affari, le attività di routine viaggiano in prima classe. La luna ti assicura grande successo. Bilancia. Oggi ci sai fare e spunti con facilità firme e contratti redditizi. Cerca di non mettere troppa carne al fuoco. Scorpione. Non mancano i problemi per chi deve affrontare questioni legali o burocratiche. Giove aggrava le situazioni già tese. Sagittario. Marte ostile solleva polemiche in famiglia e perdere la calma è ciò che può succedere ai nativi che vivono un rapporto conflittuale coi parenti. Capricorno. La luna nel segno assicura agli innamorati equilibrio e grande intesa. Nel lavoro procedi. Saturno ti consente di portare avanti con abilità il tuo lavoro. Acquario. È serata a 5 stelle per i singoli in cerca della mezza mela, gli insoddisfatti e gli audaci. Pesci. Fra i legami ufficiali, perplessità e battibecchi creano una punta di nostalgia per l'indipendenza perduta e nuove pillole di indifferenza per l'altro. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
1: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 6 7 1.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 6 4 1.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparsa a 83 anni, lutto cittadino a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Il ricordo di Mazzola nelle parole del presidente dell'Inter, Marotta.
3: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene.
2: Nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfait: il ritiro a Coverciano, out per problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci e Ruggeri. Europei maschili di pallavolo oggi, Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia-Serbia completano gli ottavi, da domani i quarti che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Ganna nella prova elite ai mondiali di Montreal il giorno delle crono Under 23, nessuna italiana in gara tra le donne, tra gli uomini speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: CNR, giornale radio.
5: La scuola è la leva più efficace di integrazione, ha scandito il presidente Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice in provincia di Rieti a 10 anni dal sisma. La scuola, ha spiegato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda deve finire, ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere l'omologo ucraino Zelensky, che nelle ore scorse avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Radcliffe. Nuovo nulla di fatto, intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca, oltre al no della Slovacchia, vi sarebbe quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, incalza l'alta rappresentante Callas. La Casa Bianca lancia la Trump TV, piattaforma streaming sugli eventi dell'amministrazione americana. La mossa arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo, che ha deciso di non coprire più gli eventi di Trump in solidarietà con alcuni colleghi da lui esclusi. L'ultimo saluto ieri a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. In centinaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è stato proclamato il lutto cittadino. È stato sepolto nel cimitero di Monza ed è tutto da Alessandro Cisilin.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: dormi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Via Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. La luna è passionale, sta per creare stupendi effetti afrodisiaci fra te e la persona amata o con qualcuno che non conosci ancora. Toro. Mercurio appoggia i liberi professionisti e chi svolge un'attività di routine. Giornata impegnativa per chi segue un lavoro artigianale. Gemelli. Ti prenderai cura delle pratiche rimaste in sospeso, quelle rimandate forse per mancanza di tempo. Col Marte nel segno te la sbrighi in un batter d'occhio. Cancro. La luna in opposizione è dispetica con le colleghe, le amiche e le donne di casa. Evita ogni confronto. Leone. Oggi avrai ben altro da fare, perché puoi conquistare, turbare, mutare partner, certo di fare la scelta giusta. Vergine. Gli incontri al lavoro, le trattative di affari, le attività di routine viaggiano in prima classe. La luna ti assicura grande successo. Bilancia. Oggi ci sai fare e spunti con facilità firme e contratti redditizi. Cerca di non mettere troppa carne al fuoco. Scorpione. Non mancano i problemi per chi deve affrontare questioni legali o burocratiche. Giove aggrava le situazioni già tese. Sagittario. Marte ostile solleva polemiche in famiglia e perdere la calma è ciò che può succedere ai nativi che vivono un rapporto conflittuale coi parenti. Capricorno. La luna nel segno assicura agli innamorati equilibrio e grande intesa. Nel lavoro procedi. Saturno ti consente di portare avanti con abilità il tuo lavoro. Acquario. È serata a 5 stelle per i singoli in cerca della mezza vela, gli insoddisfatti e gli audaci. Pesci. Fra i legami ufficiali, perplessità e battibecchi creano una punta di nostalgia per l'indipendenza perduta e nuove pillole di indifferenza per l'altro. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
1: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: CNR, giornale radio.
4: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: vita.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
1: CNR, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione, lo ha scandito il presidente Mattarella che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
7: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
6: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. In migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
8: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni nelle quali ha vinto tutto, scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
9: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
8: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
10: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
8: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia. Il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Tris e triplete, per me pari sono, recita soggetto, coach poeta. Gli luccicano gli occhi al coach dell'Olimpia Milano che sotto il cielo di Tortona si sbaciucchia la terza Supercoppa consecutiva. Quanta fatica, ma tutto bene quel che finisce bene per le scarpette rosse che si sbarazzano della Reyer Venezia soltanto all'overtime. 94-87 sul referto. Si merita la palma di migliore della Final Four tal Moses Wright, 43 punti in meno di 24 ore. 14 su 18 da 2, 15 su 21 liberi, 14 rimbalzi e 11 falli subiti nella finale, con la ciliegina sulla torta della difesa sull'ultimo tiro di Watson nei tempi regolamentari. Sconfitti, ma non a testa alta, altissime, lagunari di Spaia, 18 Wiltier, Parks 15. Intanto nel weekend si alza e si pare sul campionato di Serie A, ma prima venerdì si apre l'Eurolega 2026-2027, ore 19.45, la Virtus Bologna ospite dei turchi del Fenerbahce. Alle 20.45 l'Olimpia farà visita al Partizan Belgrado. È tutto da Gianni Di Gaetano, buona giornata.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 0496.
1: This Romeo is bleeding.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4130.
2: Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
4: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
5: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
6: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
5: Confezioni Margherita, a San Fred, cogli l'attimo.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: CNR, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono recedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 i morti. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer, smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio, è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. La luna è passionale, sta per creare stupendi effetti afrodisiaci fra te e la persona amata o con qualcuno che non conosci ancora. Toro. Mercurio appoggia i liberi professionisti e chi svolge un'attività di routine. Giornata impegnativa per chi segue un lavoro artigianale. Gemelli. Ti prenderai cura delle pratiche rimaste in sospeso, quelle rimandate forse per mancanza di tempo. Col Marte nel segno te la sbrighi in un batter d'occhio. Cancro. La luna in opposizione è dispetica con le colleghe, le amiche e le donne di casa. Evita ogni confronto. Leone. Oggi avrai ben altro da fare, perché puoi conquistare, turbare, mutare partner, certo di fare la scelta giusta. Vergine. Gli incontri al lavoro, le trattative di affari, le attività di routine viaggiano in prima classe. La luna ti assicura grande successo. Bilancia. Oggi ci sai fare e spunti con facilità firme e contratti redditizi. Cerca di non mettere troppa carne al fuoco. Scorpione. Non mancano i problemi per chi deve affrontare questioni legali o burocratiche. Giove aggrava le situazioni già tese. Sagittario. Marte ostile solleva polemiche in famiglia e perdere la calma è ciò che può succedere ai nativi che vivono un rapporto conflittuale coi parenti. Capricorno. La luna nel segno assicura agli innamorati equilibrio e grande intesa. Nel lavoro procedi. Saturno ti consente di portare avanti con abilità il tuo lavoro. Acquario. È serata a 5 stelle per i singoli in cerca della mezza mela, gli insoddisfatti e gli audaci. Pesci. Fra i legami ufficiali, perplessità e battibecchi creano una punta di nostalgia per l'indipendenza perduta e nuove pillole di indifferenza per l'altro. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0281.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Ripristinare l'udito con la terapia genica, imprimendo una svolta alla sfida che da tempo immemore oppone la comunità scientifica alla sordità. È questa la sfida in cui si è cimentato un'equipe di scienziati cinesi, conseguendo risultati eccezionali, anche se la validità di questa ricetta è per ora circoscritta ai soli casi in cui, responsabile della perdita dell'udito e la mutazione dell'otoferlina, l'inoculazione della versione sana dello stesso gene ha migliorato in modo significativo la condizione dei pazienti. La ricerca è recentemente comparsa su Nature Medicine. C'è il sorgo nel futuro della stampa 3D? Ne sono convinti gli esperti dell'Università dell'Arkansas, che puntano sul cereale per la trasformazione dal mercato del cibo plant-based. Le proprietà del sorgo su tutte, la resistenza all'acqua dei suoi componenti, potrebbero trasformare questa pianta nello strumento ideale per dare concretezza alle proposte relative alla trasformazione della filiera agroalimentare, che negli ultimi anni hanno circolato con sempre maggiore influenza, pur rimanendo inattuate. Gli esperti hanno riassunto i risultati del loro lavoro sul Journal of Biological Macromolecules. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Ma settembre sta finendo.
8: Allora direi buona la prima, posso andare?
7: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Venditi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2971.
2: Ti guardo per l'ultima volta mentre

0: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Box, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catania.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
0: CNR, giornale radio.
6: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 morti, diversi feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri, Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice d'altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella, inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico, a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Ed è tutto, grazie. Grazie per l'ascolto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: tutti insieme. Beh, voi protagonisti con noi, 393 999 7794, fatemi sentire che ci siete, per favore. Toc toc, chi c'è? Buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno carissimo Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buona giornata.
0: Dov'è?
1: Un bacione grande da parte mia. Ciao ciao.
0: No, allora, dove ti trovi, visto tutti questi rumori di sottofondo? Dove eri? Perché no, c'erano tutti quanti questi rumori di sottofondo. Cosa stava facendo la nostra amica Katia? Buongiorno.
2: Ciao Vladino, buongiorno. Da Francesca e la vostra Enoteca di Torino. Un abbraccio.
0: Ma buongiorno anche alla nostra amica Francesca. 393 999 7794. Sino alle 15 noi staremo insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: con noi su Radio Jukebox. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Senti che belli che siete, mamma mia, quanto mi piacciono, quanto mi piace sentire il vostro buongiorno.
2: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana, buon martedì a tutti.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Vladino e buongiorno a tutta la femmina di Radio Jukebox, da Gianmarco.
0: Ma buongiorno Gianmarco, ciao.
4: Ciao Vladino. Buongiorno ciao a te e a tutta Radio Jukebox.
0: Ma sentilo qui, buongiorno.
3: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno
3: auguri
0: mamma.
3: A me e tutti quelli che si chiamano Maurizio. Ah, ciao mamma.
0: È vero, oggi si festeggia San Maurizio. Buongiorno.

0: piace, mi piace veramente tanto. 393 999 7794.
1: Dita Carmelo da Novara, buona giornata.
0: Ciao Carmelo, buongiorno. Ciao,
2: ciao Vladi. Ciao. Sono Davide dell'Australia.
0: Ciao Davide, buongiorno.
2: Vorrei dedicare una canzone a mia futura moglie che sì, il prossimo martedì ci sposiamo.
0: Ma dai, manca
2: Maria,
0: poco.
2: Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti. Grazie a tutti, buon ascolto e un abbraccio a Radio Jukebox.
0: Davide, dove vi sposerete? In Australia? Davide, che carino. Confetti? Via Rona 8, Torino. No, vabbè, i confetti a noi di Jukebox.

Rizzotti con Ti sposerò perché su Radio Jukebox. Ci ha scritto: dov'è che si sposa Davide? Dall'Australia è qui il nostro amico Davide, fantastico. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

0: ami tutti. È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

0: Ti sembra normale, Max Gazzens, Radio Jukebox. Un bacione alla nostra Dani. Ciao Dani, buona mattinata.
1: Ciao Vladi, buongiorno, buon martedì e ti auguro una buona giornata.
0: Grazie.
1: E se puoi,
0: dimmi,
1: mettermi per favore Islanda, Pinguini Tattici.
0: Va benissimo.
1: Grazie, un bacione, ti ascoltiamo sempre.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao Giusy, un bacio.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente qui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno.

0: Piani tattici nucleari, questa era Islanda su Radio Jukebox. Buongiorno Giusy, ciao.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Alvaro Soler,
0: sì?
1: Sofia. Grazie, ciao Vladi. Buon pranzo, ciao.

0: preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Stefano Ferro con lo stadio. Salutiamo Maria Assunta. Maria Assunta carica, mi raccomando, dai, brava Francesca. Salutiamo gli amici di Rossano 393 999 77949, perché Maria Assunta è proprio un po' che ha bisogno di ricarica. E Tiziano Ferro con lo stadio, secondo me è ottimo, ottimo, ottimo. Chi è con noi?
1: E anche stamattina il buongiorno lo do prima io. Buongiorno da Giga Decorazioni.
0: Buongiorno Giga, buona mattinata, buona giornata, perdonami, adesso non prendertela con me ogni volta, dai, insomma. Ragazzi, mi devo ricordare di augurare il buongiorno a Giga, così almeno non si lamenta tutti i giorni. Buongiorno Vladi, buongiorno Radio Jukebox. Gentilmente, potresti mettere Crescendo e cercando di Claudio Baglioni? La dedico a lui. Lui sa. Grazie, anonimo. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: Claudio Baglioni, crescendo e cercando su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao, buongiorno.
1: Vladi, buongiorno Matteo, saluto te, Marco Ackerman. Oggi volevo ascoltare di Andrea Bocelli, con te partirò.
0: Dove andiamo? Dove andiamo, Gemma? No, non so, mi ha detto con me partirebbe. E dove si va? Dove mi porti?

0: te partirò voglio salutare il mio amico Francuzzo da Palermo. Ciao Francuzzo, buona mattinata e grazie anche per le comunicazioni. Allora, Gemma ha risposto. Partiamo, dove mi porta?
1: All'isola dei non famosi o no, al Grande Fratello?
0: Sono le telecamere.
1: Sempre che mi prendano.
0: No,
1: oppure in un'isoletta sconosciuta, lontano, noi due soli.
0: Ma che palle. Sì. No, però Gemma, perdonami. Io e te, tu e me, tutto il tempo. Dopo un po', mamma mia. No, aspetta, qual era quel film dove c'erano i due? Vecchio, insomma, che c'era anche la canzone, insomma, che era diventato anche il successone. Quello che erano nell'isola, lei era carina, erano tutte e due biondini. No, vabbè, c'era un film, qual era? E non me lo ricordo adesso.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
0: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: De Palma era ragazzino su Radio Jukebox. Aspettate un attimino perché c'è Lori da Catania che ha scritto 6 giorni 7 notti film. Che film era? Ma no, ma non era questo. No. Lori no. Lo dico anche alla mia amica, insomma, da Maria, ciao, da Giaveno. No, anche lei ha scritto possibile 7 giorni e 6 notti. No, non era quello il film. No, era un film dove c'era lei bionda, lui
1: era
0: biondo.
1: Questo piccolo grande amore.
0: Ma questo piccolo grande amore non è quello dove esce, come si chiama, Tom Cruise dall'acqua, tutto quanto belloccio, giusto?
2: Laguna Blu.
0: E Laguna Blu, Laguna Blu.
3: Vladino era Laguna Blu. È un bel film, ma... di quegli anni.
0: Vedi,
4: il
0: insomma.
4: Il film era Paradise con Phoebe Cates.
0: Era Paradise.
4: E
0: forse
4: niente,
0: Paradise.
4: Guarda, noi due da soli, però ti concedo qualche diversivo, qualche bella fanciulla del posto, dai, così
0: ma
4: non
0: se siamo io e te,
4: vedi come sono brava.
0: Perdona, ma sì. Se siamo io e te non ci sono fanciulle. Ma questo è il film, questa è la colonna. Ma che film era? Era Laguna Blu o Paradise? Cos'era?

0: Allora, era il film Paradise e non Laguna Blu.
1: Ok, questa era del 1982. Laguna Blu, che canzone era.
0: Però guarda che siete bravi, e c'è Mariana, siete Paradise, eh? Insomma, il film è quello. Ma questo è Paradise, è un altro film, è nel deserto, Laguna Blu, su un'isola deserta, ecco, che non ha nulla a che vedere, giusto? E qual è il, insomma, c'è una colonna sonora del film Laguna Blu.
2: Cosa... Ragazzi, buongiorno, ben entrati nella nostra cucina. Ecco la no, carotina. Vabbè.
0: Ma non c'entra
2: ecco
0: niente.
2: Ecco la carotina che sta cuocendo.
0: Ma non
2: mi giro
0: niente.
2: E vi mostro la regina della cucina, ovvero la patatina.
0: Mamma mia.
2: E poi abbiamo appena tirato fuori il bunè, che adesso metto a sfrettare sul ghiaccio.
0: Io ho fame.
2: E poi a pranzo sarà pronto. Ciao ragazzi, buon lavoro.
0: No, vabbè, io ho fame. Scusate, via Rona 8 a Torino, portate qualcosa da mangiare a queste parti. Vabbè, devo cercare Laguna Blu. Ecco.

0: Rush con Dai Che Fai su Radio Jukebox. Buongiorno Zeus.
1: Buongiorno Vladino.
0: Ciao,
1: sono
0: buongiorno.
1: Giunta alla conclusione che fare festa per troppi giorni fa bene allo spirito, ma fa male alla dieta, quindi
0: è normale.
1: Mi sa che basta, perché sennò qua veramente i miei sacrifici per la dieta vanno a ramengo. Salutiamo colleghi da Vita Castagno, gli amici della Buffa e mio amore Davide. Però, un bacione a tutti, buona giornata, Maria da Giaveno.
0: Però chiamami quando c'è festa, invitami. No, scusa, c'è festa e non mi chiama e non ci sono. E dai, non va bene.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Se deghi espandere il tuo business o deghi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio deghi provare, deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: CNR, giornale radio.
7: Ok Salute e Benessere.
8: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Siamo con Ilaria Sabatucci, che è ginecologa e oncologa dell'Humanitas San Pio X. Buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Allora, parliamo di tumore all'ovaio e le volevo chiedere se è vero che fare figli protegga dal tumore ovarico.
9: Allora, sì, è vero. Tutto ciò che mette a riposo le ovaie dall'ovulazione è un fattore protettivo per lo sviluppo di tumore ovarico e quindi non sottoporre l'ovaio allo stress di rompersi e rilasciare la cellula uovo che migra nella tuba è un fattore protettivo. Idem lo è l'allattamento, perché questo mantiene, quindi tutta la gravidanza più l'allattamento al seno, mantiene la donna in uno stato similmenopausale, che è protettivo per il tumore ovarico.
8: Quindi fare figli e allattarli è fantastico da questo
9: esattamente,
8: punto
9: esattamente, riproducetevi.
8: Ma il rischio diminuisce di più se ho più figli?
9: Sì, esattamente. Quindi più figli ho, più tempo l'ovaio rimane a riposo negli anni, e se ognuno viene allattato anche per più di 6 mesi, chiaramente questo tempo si prolunga.
8: E volevo chiedere anche se stiamo parlando prima di fare figli e allattare, volevo parlare anche della perdita di peso, che è uno degli consigli che tutti i medici ci danno, qualsiasi sia la patologia di cui soffriamo. Volevo chiedere se anche per il tumore all'ovaio è importante perdere peso oppure no.
9: Allora, il tumore ovarico non ha una diretta correlazione con il peso, ma chiaramente mantenere un BMI sotto 25, quindi un BMI normale, un peso adeguato, è un fattore protettivo in generale per lo sviluppo del cancro e per tutte le patologie cardiovascolari, quindi assolutamente consigliato.
8: È vero che lo zucchero nutre il tumore?
9: No, è falso. Questo è uno dei più noti falsi miti che troviamo online, che le pazienti ci riportano tantissimo.
8: Perché ci sono stati molti studi, i giornali ne hanno parlato spesso, confondendo il fatto che tutte le cellule vengono nutrite dallo zucchero, non solo quelle del tumore.
9: Esatto, ma in realtà tutto ciò che mangiamo viene convertito in glucosio per formare ATP e dare energia all'organismo. Quello che è vero è che tutti i cibi raffinati non fanno bene, ma il tumore, che si nutre di tante risorse, non esclusivamente dallo zucchero, soprattutto da quello raffinato.
8: Quindi è vero che eliminare completamente i carboidrati possa fermare la crescita del cancro?
9: No, è falso. Anzi, in corso di cure oncologiche è fondamentale non rinunciare ad un apporto bilanciato di vitamine, minerali, anche carboidrati e anche acidi grassi. Quindi in corso di trattamenti oncologici è fondamentale promuovere un'alimentazione bilanciata e non diete restrittive.
8: Grazie per essere stati con...
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: 883 con Non mi laminare su Radio Jukebox. Vai. E intanto devo andare a salutare Mauro che l'ha richiesta.
1: Buongiorno,
0: buongiorno
1: Fabio.
0: Buongiorno.
1: Come stai? Tutto bene? Buon martedì a tutti, buon inizio di giornata e buon lavoro. Oggi c'è una bella giornata, soleggiato, con un bel venticello fresco.
0: Sì.
1: Ok. Senti, mi fai ascoltare Bonnie Bianco con Not Tears Anymore?
0: Volentieri.
1: Con mia grande amica Silvana, mia figlia Martina, a te e tutto il Jukebox. Un abbraccio grande grande da Fabio e Silvana. Ciao, grazie.

0: bianco notti, sai, mi morso Radio Jukebox, che bella. E grazie al nostro amico Fabio. Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Guarda un caratteraccio come mi hai definito tu.
0: Buongiorno.
1: Come mai non mi risponde?
0: In che senso?
1: O non si risponde mai. Sono 10 o 12 chiamate che ho fatto e non rispondi mai.
0: E perché facciamo
1: anche altro? Oppure sei irraggiungibile.
0: Non lo so.
1: Avevo chiamato se mi faceva ascoltare la canzone Fuga d'amore, cortesemente.
0: Va bene. L'ascoltiamo.
1: Se puoi, vedi tu. Grazie. Ciao.
0: Potevi mandare un messaggio come fanno tutti, richiedendo la canzone. Anche la terapia.

0: d'amore su Radio. L'avrà sentita Giulia? Dolcissima, eh? No, è la mia ascoltatrice più dolce che ho. Insomma, è Pucci Pucci.
1: Buongiorno.
0: Senti, Pucci Pucci, eh?
1: Buongiorno, Vladi.
0: Senti, dolce.
1: Sono Giulia, sì. Quella dal caratteraccio, come mi hai definito tu.
0: Senti.
1: Come mai non mi risponde? O non si risponde mai? Sono 10 o 12 chiamate che ho fatto e non rispondi mai.
0: Ma posso io? Insomma, guardate che non è solo Giulia, sono tante così. Quando è che diventerà? Quando è San Vladimiro, Vladi, mi doppia L A D Y, San Vladi.
2: Village arriva a Todrim dal 17 al 27 settembre. 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Adriano Celentano con Pregherò e scrive così, Bradino, potresti mettere Pregherò di Adriano Celentano. Sembriamo un film di Adriano Celentano e Ornella Muti, sei in ascolto, si metterebbe a sorridere sicuro. Ma chi? Perdonami, anche perché poi ha fatto insomma un'osservazione su fughe, anche le fughe d'amore finiscono. È una fuga d'amore? Che cosa? Mamma mia, mi mettete veramente in difficoltà. Allora, cos'è che scrive? Ecco le influenze che arrivano da arcobaleno musicale, però è stupenda, sì, sì. Tu immagina, sono tante così. Cara Lori da Catania, ma veramente tante. Ciao, chi è?
1: Chi è quello? Guardi, poi mi faresti ascoltare per favore quella Nannaia. Grazie Prati.
0: E qual è? No, adesso io non ricordo. No, capisco ho capito la canzone, però mi sfugge chi la canta.
1: Grazie Prati.
0: Me la ricordo, però non ricordo chi la canta il titolo adesso. Sì, però mi mettete in difficoltà. Voi ce l'avete con me. Non va bene così. Arriva il nuovo di Elisa. 393 999 7794.

0: Fughi con Elisa, il nuovo su Radio Jukebox. Vero, grazie. Dai. No, io devo veramente ringraziarvi perché ero un po' in difficoltà con Francuzzo da Palermo che e tu sei lì, la conosco, cioè un successo, insomma, però lui te la canti che sei un po' in difficoltà, sei un po' in difficoltà, poi vuole metterti ancora più in difficoltà perché insomma c'è anche
1: suo, guardi, è quella che porta le valigie, porto le valigie, che sono le valigie.
0: Ecco, questo porta persino le valigie. Grazie veramente a tutti quanti voi, grazie a Piera il lavandaio. Grazie. Grazie,
2: la mia preferita, W con Dancing with an Angel. Ciao da Marco Acumè.
0: L'ascoltiamo subito, che non porta le valigie, giusto?

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

0: Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via. Che bello questo messaggio. Dedico la canzone di Vasco Rossi, una canzone buttata via, a mio figlio Marco per il suo compleanno. Auguri, tanta felicità. Questo Marco, tanti auguri anche da parte nostra, oltre che da parte della tua mamma. Ciao Luisa, un abbraccio enorme. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Marco, tanti auguri a te. Buon compleanno da parte nostra di Jubox.
1: Ciao Veladino, ciao. Buongiorno. Non so se
0: buongiorno.
1: Oggi riuscirò ad ascoltarti tutto il tempo perché combatto con
0: chi? Che succede?
1: Purtroppo mia sorella che...
0: Cosa ha fatto?
1: Vuole ascoltare canzoni che a me fanno...
0: Vabbè, dai, i gusti sono gusti, è carino.
1: Vorrei chiederti una canzone in particolare che è Ad occhi chiusi.
0: Sì, Marco Bengoni.
1: Sì, va bene, dedico sempre, faccio questa mia madre che urla, dedico sempre le cose.
0: Saluto la mamma.
1: Alla mia dolce metà, eccetera, eccetera, però...
0: Sei mielosa.
1: Una dedica molto seria. Voglio dirgli solo che lo amo tanto e che è veramente tutto per me. Un bacio. Ciao Vladino.
0: Mielosa, ci sta, giusto. Ma al mattino appena svegli

0: con Mingoni con Ad Occhi Chiusi su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno Platino, buongiorno a tutti d'Italia.
0: Ciao Ale, buongiorno, ti sei svegliato adesso, però aveva la voce addormentata. Un buongiorno anche ad Angela che vuole ascoltare Shawn Mendes insieme a Camila Cabello con Senorita.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, questa era Señorita su Radio Jukebox. Buongiorno a Marianna e buongiorno a Raimondo, ha scritto Vladi, ma tu prova a immaginare tutte le mattine, buongiorno amore, pucci pucci, gioia del... No, è vero, dopo un po', un pochettino, però sicuramente ci sarà anche, che ne so, insomma, buongiorno pucci pucci, buongiorno, lasciami stare, sono in ritardo, no, ci sarà anche quello, credo, ma è normale in tutte le coppie, oppure loro sono amore, dai, presente quelle cose mielosi, appiccicose, ecco, ah, la baciata del mio cuore, dico Angela.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Irene Brancale, Levante Delia con il mio paese. Ciao Matteo, ciao la fidanzata Maria. Un salutone enorme a loro. Salve, Enza da Messina. Posso ascoltare un canto d'amore di Angelina Mango insieme a Mengoni? Certo che sì, buongiorno Enza e ben arrivata nella famiglia di Radio Jukebox. Devo andare a salutare anche Raffaele, invece vorrebbe ascoltare Eros Ramazzotti, ma l'abbiamo già suonato. Un salutone anche al nostro amico Raffaele. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Scaricate la nostra app. Addio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, canto d'amore insieme a Marco Mengoni. E devo andare a salutare Enza che ci segue da Messina. Buongiorno Enza. Buongiorno anche ad Antonio che ci ha messo al corrente ovviamente della nuova Miss Italia. Ecco, Made in Ligure. No, è vero, è di Vado Ligure, insomma si chiama Sara Rizzea, 18 anni, insomma è andato il titolo di reginetta del concorso di bellezza, arrivato alla sua 80esima edizione. A 18 anni vive a Vado Ligure, Savona, rappresentava la Liguria con il titolo di Miss Liguria. Devo andare a salutare l'amico Antonio che ci ha messo al corrente di tutto, è bravissimo Antonio, per questo grazie. C'è Agata da Catania, scrive: puoi far ascoltare ad Antonia la mia nipotina di 2 anni, espresso macchiato? Grazie, un saluto a tutti. Ciao Agata. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: mica
1: espresso macchiato. Sono Radio Jukebox. Ciao Agata e la piccola Antonia. 393 999 7794, state lì, buoni buoni, non andate via, perché tra poco continueremo a suonare le vostre canzoni preferite su Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, data finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
7: CNR Giornale Radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Luca Grignani con l'Aiuola su Radio Jukebox. Buongiorno al nostro amico Raffaele. Ciao Raffaele. 393-999-7794. Buongiorno ragazzi. David Bowie con Heroes, dedicata a Pietro Pozzi di Novara. Grazie mille e un abbraccio a tutti quanti voi di Radio Jukebox. Questo è il messaggio di Alicia, giusto? 393-999-7794, siete voi con noi, questa è Radio Jukebox, siete protagonisti.

0: droga su Jukebox. Ciao.
1: Buongiorno Radio Jukebox, volevo richiederti una canzone che si chiama Bebè,
0: sì?
1: Di Anuel AA. Se riesci a mettermela per favore. Un saluto dalla Val di Susa, la ditta Borla.
0: Ciao,
1: buona
0: ragazzi.
1: Giornata a tutti.
0: Ciao e buon lavoro.
1: Buon martedì.

393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Allora, io ci sono le volte che faccio presente che mi trattate male, però faccio invece presente una cosa che mi è piaciuta molto. Scusami. Ecco, una nostra ascoltatrice ha inviato un messaggio da poco. Quando tocca la mia canzone, mi ho fatto presente ovviamente che prima di lei ce ne sono tanti altri, mi ha scritto scusami, bellissimo. Io le mando un bacione. Restate con noi, tra poco torniamo insieme. Anzi, siete in tantissimi, grazie a tutto il popolo di Jukebox.

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo. Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ai, ciao.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Come sempre, sei sempre il migliore.
0: Grazie.
1: Meno male che ci sei te che ci tieni allegro.
0: Beh, ci sarebbe un
1: sei
0: altro,
1: un grande. Mi metti perdere l'amore.
0: Va
1: Massimo
0: bene.
1: Ranieri, va sei
0: benissimo.
1: Il migliore.
0: Grazie. Grazie Luigi, pronti per cantare tutti insieme con Radio Jukebox.
2: E adesso

0: al nostro amico Luigi che ha inviato ovviamente il messaggio per richiedere perdere.
1: Credevo fossi un re. Perdere l'amore.
0: Stava cantando.
1: Quando si fa sera. Ciao, no, bello.
0: Anche insomma.
2: Buongiorno Vladi, buongiorno vibrante. A tutti da Cetti.
0: Ciao Cetti, aveva l'autotune.
2: Oggi fa un caldo qui a Reggio, si sta bene.
0: Anche
2: però.
0: Torino fa caldo.
2: Senti, mi puoi mandare tutta colpa mia di Elodie?
0: Va bene.
2: E mando un abbraccio al mio compagno Lorenzo, saluto la mia sorellina Roberta, il mio adorato nipotino Pietro Tommaso. Poi mando un bacione a te, ma e un buon pranzo a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Buona giornata da Cetti, ciao ciao!
0: Ciao ciao! Ciao Cetti, un bacio!

0: Di tutta colpa mia su Radio Jukebox 393 999 7794. State con noi, tra poco si torna insieme. Scaricate la nostra app se non l'avete ancora fatto. Io devo salutare il piccolo Tommaso e la sua mamma che ho conosciuto ieri sera.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci?
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.

0: scorso un'estate al mare, richiesta da Barbara che ci segue da Livorno. Ciao Barbara. 393-999-7794 il numero a disposizione.
1: Ciao, sono qui da Moncalieri.
0: Ciao, Kim, buongiorno.
1: Un buon martedì a tutti, un buongiorno a tutti.
0: Grazie.
1: Volevo ascoltare la canzone di Vasco, a
0: Messo,
1: piacere tuo.
0: Già
1: grazie,
0: in onda.
1: Un bacio a tutti. Ciao ciao.
0: Un bacione a te, è già andato in onda. C'è Simona che ha richiesto Gigi D'Alessio.

0: con Genova e Napoli su Radio
1: Jukebox. Oggi Genova un po' di carica, mi fai ascoltare Scatman. Un abbraccio a te, una buona diretta. Ciao Vladino, un bacio all'amore mio che non ti sta ascoltando, ma glielo mando lo stesso. Ciao Vladino.
0: E perché non mi sta ascoltando? Non è carina questa cosa. Lasciala. Scatman.

0: Guardatevi, c'è Alessandro, insomma, che si è esagerato solamente perché ho detto lasciala. Se non ascolti Radio Jukebox, ti lascio, è giusto, deve andare così, perdonami. Non va
1: ciao,
0: bene, poi
1: Marina,
0: c'è l'app.
1: Io farò ascoltare
0: Marina.
1: Un momento, Martina Ivan, nella sì. canzone di Ricchi e Poveri.
0: Quale?
1: Sarà perché ti amo.
0: Dai, che così cantiamo.
1: Ti amo tantissimo, vita.
0: Dai.
1: Clara, saluta papà. Dillo, ciao papà.
2: Ciao papà.
0: Ciao papà.
1: Dillo, ciao papà.
0: Ciao.
1: Ciao vita, ti amo. E un grazie anche a voi, una buona giornata.
0: Grazie. No, mamma mia. Ciao papà, mamma mia. Mi fa provare tanta tenerezza, sono fantastico. 393 999 7794.

0: scatta il momento karaoke. Sicuramente il momento karaoke a qualcuno è scattato.
1: Vola, vola con me. Il mondo è fatto perché e se l'amore non c'è, basta una sola canzone
0: per far confusione fuori al dentro di me. Bellissimo. Bravi.

0: dormi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Via Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.
3: Una scelta importante.

0: Rino Gaetano con Gianna, richiesta da Francesco. Ciao Francesco, ben sintonizzato con noi.
1: Buongiorno Radio Jukebox, sono Ciao. Tiziana. Ciao, vorrei Tiziana. Ascoltare una canzone a vostro piacimento.
0: Sì.
1: Ma soprattutto che sia bella armoniosa. Vi ascolto tutti i santi giorni, mi fate
0: Grazie.
1: Veramente tanta compagnia.
0: Grazie Tiziana.
1: Soprattutto nelle giornate di traffico, Aia. Dove io sto spesso in macchina.
0: Io sclero nel traffico.
1: Vi auguro una buona giornata, un abbraccio.
0: Dove ti trovi Tiziana? In questo istante? Dove sei? Vabbè, cerco un attimo di capire la nostra... Vuoi che sia, non lo so, in mezzo al traffico, dove?

0: Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su Radio Jukebox. Intanto devo andare a salutare Elena che si trova nella tangenziale di Torino. Ecco, per questo ciao Elena, grazie. La nostra amica di prima, dov'era? Tiziana Palermo. Ciao Palermo. Insomma, un salutone ai nostri amici.
1: Ciao, Vladi, buongiorno. Ciao. Siamo Domenico, Maria Rita e Aurora da Messina. Vorremmo ascoltare la testa a giro.
2: Ciao Vladi.
0: Amore, ciao.
1: Vorremmo ascoltare la testa a giro. Ciao, siamo Domenico, Maria Rita e Aurora. Ciao, ciao.
0: No, fammela sentire ancora. Vai, vai, vai.
2: Ciao Vladi.
0: Amore.

0: Anita e Mischilla, questa era La Testa Gira su Radio Jukebox. 393 999 7794, vai.
1: E ciao Blati.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare per favore la canzone Mille Sciro.
0: E non la mettiamo.
1: Sono
0: non...
1: Teresa di Messina.
0: Ciao Teresa.
1: Quella che ti rompe le scatole ogni lunedì. Va bene, ti saluto.
0: Teresa.
1: Complimenti per la trasmissione, sia quella del pomeriggio che quella della sera.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Un bacione enorme, l'unica cosa che capisco.

0: Allora, potete aiutare? Insomma, c'è qualcuno che si ricorda Mila e Shiro, la potrebbe intonare per la nostra amica da Messina? No, così almeno pezzettino, insomma, quella che fa Mila e Shiro, due cuori nella palla, giusto? Insomma, quella, c'è qualcuno che la conosce? Pezzettino per lei, potreste canticchiarla? No, dico, insomma, piccolo, che c'è?
1: Ciao, sono Teresa da Palermo, ciao, Teresa. Saluto a tutto il mio pubblico.
0: La conosci?
1: A mio marito, ma chi sei di mio marito, ma chi sei pure per buoce, se mi puoi dedicare una canzone di Claudio Baglioni, una piacere di Claudio Baglioni.
0: L'ho messo.
1: E la dedico a mio marito con tantissimissimissimissimo amore.
0: L'ho messo.
1: E pure al mio carissimo pubblico, pure a tutti voi, alle vostre famiglie. Ciao, un bacio, Teresa da Palermo, ciao, voglio bene a tutti, ciao. Anch'io. Pino, ti amo. Non ti scuidare la canzone. Ah, salutami pure il dottore, non ti scuidare, ciao.
0: No, quasi sto pensando. Niente, nessuno che conosce.

0: forte, forte.
1: Brava.
0: Mina e Shiro, due cuori nella palla, volo. Shiro e Milo. Milo, il sentimento è...
1: Milo è carino, insomma.
2: Milo e Mira, due ragazzi della pallavolo, Mira e Shiro, amore finalmente non mi ha detto più. Ebbene, è un cartone.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

Ragazzi, il nuovo singolo di Cesare Cremonini su Radio Jukebox. Avete scaricato la nostra app? E dai, fatelo, è semplice. ADN Play, scrivete questo. Ancona, Domodossola, AD Napoli, Play. Ecco, mi raccomando, dai, così almeno state con noi sul canale 254, televisore connesso ad internet in tutta Italia. Potete seguire Radio Jukebox e tutto il nostro gruppo radiofonico e televisivo, anche perché, insomma, nel nostro gruppo ci sono tante radio. Sì, fa parte del nostro gruppo radiofonico Italia News 24, Radio News, Radio Record.

0: è brava, Miley, bella e brava. Chissà, lei la conoscerà Miley Cyrus, non lo so. Vabbè, faceva le trasmissioni per bambini su Disney, era Anna Montana.
1: Ari, buongiorno. Ari,
0: buongiorno.
1: Eccoci.
0: Non le sa. Okay.
1: Senti, questa mattina, dimmi, per favore, dimmi. Mi fai ascoltare Alla
0: Cosa?
1: Salute di Giovanotti.
0: Ma certo,
1: tutta
0: che sì.
1: Quanta per la mia mammina cara.
0: Un bacione. Un bacione grande a lei.
1: Un bacio di quelli invece strappalabbra, Elisabettina mia cara. E faccio un saluto a te, tutta
0: grazie.
1: Radio Bloody Show.
0: E grazie.
1: Ancora tanti auguri a quei fortunati che si chiamano Maurizio. E ciao.
0: Sono poi.
1: Ascoltare la canzone, mi raccomando.
0: Mamma mia. Era tutto dolce, carino, tenero. E poi ho discordato la canzone. Mamma mia. Calma.

Giovanotti con Alla Salute su Radio Jukebox. Io devo andare a salutare Bertu. Ciao Bertu, che sei Vladi, sono Bertu, non viziare troppo a giga. L'ho viziato già troppo io. No, ma non gli auguro nemmeno buona giornata, si lamenta per quello. Non ti preoccupare.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Mr. Rain con Case in Fiamme su Radio Jukebox. Ciao Martina, vai.
1: Buongiorno Vladi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Andrina.
0: Ciao Andrina.
1: Ascolta, mi faresti sentire Raf con Le ragioni del cuore?
0: Volentieri.
1: E ti auguro buon pranzo.
0: Grazie.
1: Un bacione, ciao.
0: Un bacione a te.

0: con Le ragioni del cuore su Radio Jukebox. 393 999 7794, vai, sentiamo voi.
1: Ciao Vladino.
0: Ma ciao,
1: come stai?
0: Bene, grazie. Ciao Martina
1: di Bruino, le ragazze dei Cavlaggi.
0: Sono loro, eccole qua.
1: Ti volevo chiedere per favore,
0: dimmi,
1: ci metti What Makes You Beautiful? Pronunciato,
0: sì,
1: bene a sto giro.
0: Perché li
1: degli
0: conosci?
1: One Direction, sai che io li adoro.
0: Me lo ricordo.
1: Ho bisogno di allegria.
0: Me lo ricordo.
1: Tirami sul morale.
0: Che succede? Come mai?
1: Per favore, grazie. Ti vogliamo bene, ti seguiamo sempre. Un bacio.

Make You Beautiful su Radio Jukebox, era di One Direction. Mamma mia, c'è anche Miriam che ce l'ha con me. C'è anche Miriam che scrive così: Vladi, è nato il bimbo della mia amica. Come si chiama il bimbo? Come si chiama la tua amica Miriam? Se non me lo dici, gli facciamo gli auguri in diretta. Ma certo che sì, salutiamo anche lo staff dell'Oasi Caffè. Ciao ragazzi. Miriam, ma come si chiama? Non mi sgridare ogni volta, Vladi, ma i miei messaggi non li... Oggi

Questa era Who Man insieme a Ira Star sulla Jukebox. Devo andare a salutare i ragazzi che stanno lavorando a Roma Mageland. Ciao Alessio, buon lavoro e grazie per ascoltare a Roma

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
0: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Il servizio è di Cristina Scarpa.
3: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume aggiornato a più 0,6%, più 0,1% rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di

0: hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
1: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
2: Stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
1: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero Fabio Balaso.
3: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
1: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio-Slovenia, in programma domani a Torino.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Sono The Colors con Italo Disco su Radio Jukebox. Ciao Sofia, un bacione. 393 999 7794, fatemi sentire le vostre voci. Chi è con noi su Jukebox? Ciao,
1: buongiorno caro Vladi, buona trasmissione da Melo.
0: Grazie Melo,
2: eccomi qua Vladi.
0: Buongiorno.
2: Ciao da Beppe.
0: Ciao Beppe.
2: Oggi richiederei Michele Zarrillo con La notte dei pensieri.
0: Bella.
2: Un abbraccio a tutti e una buona diretta. Ciao,
0: grazie. Devo andare a salutare anche Patti che mi ha inviato insomma immagini di cose buone da mangiare. C'è un po' di tutto però. Allora ci sono croissant, c'è un panino, poi cos'altro è tutto insieme? No vabbè, pane e croissant, nient'altro, il cornetto. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Popolo di Jukebox, dove siete, cosa fate, con chi siete?

0: Rillo con la notte dei pensieri su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno da Marti.
0: Ma ciao.
1: Buona giornata. Bacio.
0: Mamma mia, quanti baci. Buongiorno Vladi, potresti mandare in onda Genova e Napoli per la mia amata Antonella. Grazie. Il messaggio arriva dal suo amato Gino. È già andato in onda. Restate con noi, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Antonello Venditti con Settembre. Devo andare a salutare Davide e anche Vera. 393 999 7794.
1: Ciao Vale, buongiorno, come andiamo? Ciao, Torino Pignano, tutto a posto?
0: Bene,
1: come stai?
0: Che si dice? Torino, bene.
1: Io tutto bene, dai.
0: Tutto a posto.
1: Ah, tutto a posto. Poi la suonate qua da quando ci siete un po' late a Provolotto a cominciare a travagliare, quindi
0: sta lavorando,
1: ci
0: abbiamo
1: dato un pulato per forza, dai.
0: Non ho
1: se no
0: capito.
1: Non capiva, dai, non capiva le cose, ma
0: in che senso?
1: Poi come se dico perdo la pazienza, comunque tutto a posto.
0: Ti arrabbi, giusto?
1: Oggi volevo salutare vecchio lupo, principale Bubu.
0: Ciao Bubu.
1: A Calimero, oggi salutiamo pure Calimero.
0: Calimero, ciao.
1: Provolotto, se non sa niente, ora se muccioina una volta.
0: Eh?
1: E all'amico mio Gabriele che ci deve dire.
0: Gabriele.
1: Basta, per chi fece un suo figlio, sono quattro figli. Se lo deve tenere un po' nelle mutande, no? Non è che può sempre cifiare.
0: No, no,
1: che dobbiamo fare qua?
0: E noi mancano bambini.
1: Mi fai scutare una canzone di Renato Zero, lì, sì. La dice vecchio lì.
0: Spalle al muro.
1: E ce la dedichiamo a Mastro Mario vecchio, dai.
0: Mastro
1: e poi
0: Mario.
1: Si sentia che non ci dedichiamo, non lo troviamo mai. Va. Va bene, dai, niente, okay. Te saluto, dai, un abbraccio. Ciao ciao.
0: Mamma mia, che fatica però. Dai. Ma. Diversamente per farsi capire, no? No, e non ricordo nemmeno più il nome. Misidiai. L'ho detto bene, giusto? Misidiai.
2: Spalle al muro, quando gli anni

Renato Zero con Spalle al Muro su Radio Jukebox. Vecchio 393 999 7794. Salutiamo Francesca che ci segue da Roma, vuole ascoltare Passenger con Later Go.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Fantastica questa canzone. Ero in Passenger con Let Her Go su Radio Jukebox. Devo andare a salutare la mia amica Francesca che ci segue da Roma sempre. Restate con noi, 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

donne su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo andare a salutare Stefania, che lei voleva ascoltare. Allora, cos'è? Sì, intanto devo andare a salutare Mara. Ciao Mara, un bacione enorme. C'è il nostro amico Carlo che vuole ascoltare i Rem con Losing My Relation.

0: Losing My Relation su Radio Jukebox, Aaron e Ram con noi su Jukebox. Ciao,
1: ciao
0: Carlo.
1: Ciao Pedino, come stai?
0: Bene.
1: Io sono tornata in Italia domenica.
0: Ti sono mancato?
1: Stavo così tanto bene in Giappone, mi piaceva tantissimo.
0: Ma non ti sono mancato?
1: Tutta altra vita. Ah, ma ci tornerò sicuramente.
0: Ma hai sentito la mia mancanza?
1: Senti, mi faresti ascoltare In a Star di Benson Boone? Dovrebbe essere quello il titolo, adesso mi sfugge.
0: Sì, è giusto.
1: E lo dedico come sempre alla mia crea e al mio mirtillino. Grazie mille, un bacione a tutti quanti. Ciao Sabrina da Biella.
0: Sabrina, niente, non hai sentito per niente la mia mancanza, nulla. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Bangs on Boone con noi su Radio Jukebox. Ciao Vladi, buon pomeriggio. Oggi lo chef della mensa ci ha deliziato con una buonissima pasta con pesce spada e pomodorini e polpette sarde. Mamma mia che fame. Ritornare a lavorare sarà molto difficile. Se possibile ascoltare le due settimane di settembre, grazie. Questo è il messaggio di Danilo che ci segue da Palermo. Insomma, ciao Danilo, salutone grande. No, ma è leggero il suo pranzo, tranquillo.

0: settembre, due settimane su Radio Jukebox. Salutiamo Danilo. 393-999-7794 il numero a disposizione. Restate con noi. Queste Radio Jukebox, scusate però, la pasta che ha mangiato il nostro amico Danilo, pesce e spada, pomodorini, le polpette sarde. Come si fanno le polpette sarde?
1: Tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con tre giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
2: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Tutto per tutti. A prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Achille Lauro con Me ne frego, richiesta dalla nostra amica Carmela Dacri. Ciao.
1: Ciao Vladi, come va?
0: Bene,
1: sono
0: grazie.
1: Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Tutto bene?
0: Sì.
1: Quest'oggi vorrei ascoltare la canzone Evviva di Gianni Morandi e Jovanotti. Un caro saluto a te, a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Jukebox.
0: Un bacione a te, ciao Francesca. 393-999-7794, dove siete? Cosa fate? E popolo di Jukebox, con chi siete oltre che a noi?

0: Gianni Morandi con Evviva insieme a Giovanotti su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo salutare anche Gregorio.
1: Ciao pomeriggio, salutate anche a tutto il popolo di Jukebox in ascolto. Sono Francesco da Rivelta.
0: Ciao Francesco.
1: Sto tornando a casa da scuola. Bravo. E mi piacerebbe ascoltare
0: cosa?
1: Perdona di Anna Tatangelo.
0: Lady,
1: saluto Marina Paolo da Rivelta e il mitico Marco Acumen. Ti auguro un buon lavoro e una buona giornata.
0: Grazie, ciao. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Anna Tatangelo, questa era Perdona su Radio Jukebox.
1: Stringimi forte, era prima. E stammi più vicino, è così l'abbiamo... bello è che non mi sembra vero.
0: L'abbiamo...
1: Se il mondo è matto,
0: cantata
1: che cosa c'è di strano? Matto per matto, almeno noi ci amiamo. Platino, buongiorno. Casa tutela presente.
0: No, no, lo sapevo.
1: Oggi vada col bunè e la carotina. Ciao, Belfiel.
0: Ce l'hai già fatta vedere mentre la preparavi, mentre la cucinavi. Era lì, insomma, in pentola. Vladino, io sono al lavoro. Mi puoi far ascoltare il Vaffa di Masini? Grazie. Elena, che cosa è successo? Elena.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona

Allora, per Elena, con l'H, eh? Elena. Mi ricordo, insomma, c'era un'Elena in un telefilm, una serie che guardavo. Sì, c'era Elena. C'era lei che poi si trasformava anche, però c'era Elena, io me lo ricordo. Vabbè, tanto la nostra amica Elena, nulla di che, sono un po' stanca, eseguo solo orari impossibili, sono già parecchio stanchina, le ferie le vedrò poi, sotto Natale, però le avrei appena fatte. Elena, bisogna alitare, ecco. Pensate ovviamente prima di alitare cosa avete mangiato la sera prima, che quello è fondamentale, giusto? Elena con l'H. Devo salutare Silvana che non ha nessun H, giusto? Ecco, che vuole ascoltare Nel diario di un bambino c'era Elena. Eccolo, eccolo, brava Elena. Ciao Silvana, un bacio.

0: Sigla su Radio Jubox. Ciao Silvana,
1: buon pomeriggio qui dai marchettari di Montalenghe Sud.
0: Canterino.
1: Allora, non ti dirò i nomi a Vladi oggi per mantenere un po' d'anonimato e di privacy, quindi al momento non ti dico nulla.
0: Niente.
1: Ti richiedo un pezzo della mia amica Belinda Carlisle, un
0: Quale?
1: Pezzo anni 80 con
0: Quale?
1: Heaven is a Place on
0: Bello,
1: Earth.
0: Bello, mi piace.
1: La vogliamo dedicare a tutti gli amici di Jubox, oggi in particolare
0: se
1: la
0: privacy.
1: Dedichiamo l'amico Fabio che fa il compleanno, augurandogli tanta patata.
0: Auguri Fabio.
1: Un abbraccio grande dai tutte.

0: Carlisle con Heaven is a Place on Earth su Radio Jukebox, bellissima. Allora, grazie Miki, vai.
1: Buongiorno Vladi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Spero stai bene.
0: Tutto
1: oggi
0: bene.
1: Ti volevo chiedere per favore se era possibile sentire la canzone di Mika, Stardust.
0: Va bene.
1: Per una buona giornata a te, tutti gli ascoltatori, in particolare Cristina di Vigliano, d'Anna Maria. Ciao.
0: Un bacione, l'ascolteremo tra pochissimo. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
0: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: insieme a Carnuk su Jubox. 393 999 7794, ci siete voi.
1: Ciao DJ di Basetta, ho ascoltato una bellissima canzone di Gianluca Grignani,
0: Messo.
1: Una donna così.
0: Già andato in onda.
1: La richiamo alla moglie Federica, alla figlia Alessia, alla bellissima mamma Katia, con tanti baci e saluto al fratello Checco DJ.
0: È già andata in onda, Vladi. Allora, visite mediche di controllo per mia mamma fatte, ecco, faresti ascoltare Stella Stellina di Ermal Meta? Grazie mille, Marina e Tina da Rivalta.

0: Malmeta con Stella Stellina, un bacione a Marina e a Tina. Vai,
1: Stella, ciao Marina, come stai?
0: Bene, bene, bene, tutto a posto.
1: Sono contento, anche noi, tutto bene. Senti, cortesemente oggi potresti farci ascoltare, se non è ancora andato in onda, di Ultimo Acquario, e se è già andato in onda magari dei Depeche Mode, It's Not Good.
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio, saluto a te, tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Facciamo. E mi raccomando, facciamo i bravi. Ciao da Gianmarco.

0: Depeche Mode con noi su Radio Jukebox 3939997744. Ciao,
1: sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo,
1: tutto ok? Tutto bene?
0: Tutto a posto.
1: Lo spero tantissimo.
0: Sì, sì,
1: oggi
0: sì.
1: Per favore mi fai ascoltare la canzone di Sinead O'Connor,
0: Sinead O'Connor,
1: con Nothing Compares to You. Ok, una canzone bellissima che mi ricorda anche questo al passato. Primis come sempre la dedico a te e tutti gli altri. Dai che ci sentiamo domani.

0: Sinead O'Connor con Nothing Compares to You su Radio Jukebox. Bellissima. Ma a quest'ora, secondo me, Danilo, dopo il pranzo quello ricco con la pasta, pesce spada, polpette, tutte e pomodorini, secondo me si è fatto una pennichella. Aiutiamolo, per favore. Ciao Antonella.
1: Oggi
0: è bella quella canzone.
1: Ti faccio parlare con Rosina.
0: Rosina,
1: così
0: arriva.
1: Così vediamo cosa ti richiede.
0: Ciao, bella, non lo
1: Rosina, so. Voglio movimento. Sì. Metti tu, a tua scelta, basta che ci fai ballare.
0: Alla stessa voce di Antonella.
1: A te, a tutto lo staff e le mie colleghe.
0: Va bene.
1: Giovanna, Sabrina,
0: sì?
1: Mario il panettiere, sì, e il mio titolare Carmelo e Antonella.
0: Ma sai che hai la stessa

0: con Voglio vederti danzare, perché almeno ci ha dato un po' il tiro di carica. E vedi, abbiamo le prove. È come se noi vi vedessimo. Danilo ha scritto: eh sì, un po' da biocco c'è in effetti. E lo sapevo io. E Dani, è andato troppo. È bello, e dai. Ci ritroviamo domani? Sì, perché sono in ritardo, perché qui devo chiudere. Ho capito, non posso nemmeno far salutare velocemente, perché devo chiudere. Vabbè, però velocemente voi potreste mandare un messaggio con ciao Vladia domani, ma proprio quelle cose veloci, veloci, veloci, da pochi secondi, non tre quarti d'ora. Dove solamente dite ciao Vladia domani, ecco quelle cose. Così almeno non si arrabbia.
1: Ciao Vladina, ciao a tutta la femmina di Jukebox, ci sentiamo domani.
0: Si stava addormentando anche lui. No, secondo me si stava addormentando.
2: Buongiorno a tutti da Enza
0: Yuba. Ciao, ciao Enza. Ciao Enza,
3: ciao Vladia, domani.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, grazie.
2: Ciao Vladino, a domani. Baci, baci.
0: Mamma, chi è che rideva? Chi rideva?
2: Ciao,
0: chi rideva?
2: Chi rideva? A domani.
0: Grazie mille, vai, vai, vai.
3: Ciao
0: sentiamo.
3: Vladia, a domani, buon pomeriggio.
0: Grazie.
3: Un saluto da Francesco La Rivalta.
0: Ciao Francesco, grazie. Dai, fai qualcosa di sentire, vai.
4: Ciao Vladino, a domani.
0: Ciao, a domani anche a te, mi raccomando. Fai bravo, ecco. E ragazzi, ci ritroviamo domani intorno alle ore 10 qui su Radio Jukebox. Mi raccomando, voi ditelo a tutti, ma proprio tutti, tutti, eh. No, mi raccomando, tutti, tutti, ci devo ascoltare tutti. Ascolta l'altra radio, andà.
5: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 8 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4410.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Make love, don't fight. Let's tonight.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4239.

Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky, successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15 la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: 10 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. C'è un mondo di offerte, clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974, una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox. Let's go.

0: di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 6

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
0: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Il servizio è di Cristina Scarpa.
3: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume aggiornato a più 0,6%, più 0,1 rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda all'uscita il prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia.
2: Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
5: Stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie-break. C'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
4: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero Fabio Balaso.
6: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
4: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio-Slovenia, in programma domani a Torino.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

0: soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva. Butti giù la porta, prendi quello che vuoi, sfondi una chitarra, vorrei
1: essere. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 2 8

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
6: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 6

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: CNR, giornale radio.
7: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Dall'Istat non arrivano buone notizie per l'economia italiana.
8: Oggi l'Istat ha certificato che nel 2025 il rapporto fra deficit e PIL si è attestato al 3,1%, quindi per un solo decimale, lo 0,1%, l'Italia rimarrà nella cosiddetta procedura di infrazione a livello europeo. Questa cosa ha degli effetti immediati poi sulla manovra, la manovra di bilancio che appunto dovrebbe essere confezionata insomma entro fine anno, e questo avrà degli effetti perché sostanzialmente non uscendo dalla procedura di infrazione si avranno meno margini di manovra per aumentare le spese che servono insomma per finanziare vari provvedimenti, e questo avrà un effetto anche da un punto di vista politico, perché ricordiamo che questa è l'ultima manovra di bilancio che può fare questo governo. Una manovra di bilancio che nelle idee abbiamo già visto insomma con l'anticipo del bollo, della sospensione del bollo per il 2027, sarà una manovra molto elettorale, quindi che vorrà puntare su alcune misure che possano convincere gli italiani insomma a rivotare il governo, e quindi il fatto che ci siano meno margini di manovra sui conti pubblici fa sì che ci saranno di fatto meno risorse disponibili, o comunque sarà molto più difficile per il governo e soprattutto per il ministro Giorgetti riuscire a recuperarle, tant'è che lo stesso Giorgetti in una prima reazione ha detto che prende questo dato dell'Istat con molto rammarico.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis and You Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: Lo puoi richiedere con il codice 8490.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: CNR, giornale radio.
7: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico!
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: CNR, giornale radio.
6: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
7: È un'emozione speciale, cioè... una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
8: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi, e ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
6: I due potrebbero diventare la quarta coppia di fratelli ad essere schierati contemporaneamente dopo Giuseppe e Felice Milano, Aldo e Luigi Cevenini e Pippo e Simone Inzaghi. Oltre agli Esposito ha parlato anche Michael Caiode, ottimista dopo l'ultima delusione mondiale.
9: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
6: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Sul tema si è espresso anche Marco Tardelli, duro contro gli ultras juventini. Faccio fatica ad accettare ciò che è accaduto, dice la Gazzetta. Abbiamo toccato uno dei punti più bassi. Voltiamo pagina, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Yuri Romanò.
10: È una partita che sarà tosta e loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, e quindi dovremmo essere pronti a, anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, e però determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
6: In caso di vittoria, in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. E Sinner, in attesa di rivederlo in campo, presumibilmente in Cina, il CT Volandri non si sbilancia sulla sua presenza, ma spiega si sta allenando da una decina di giorni e sta progressivamente aumentando i carichi di lavoro. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Nel paese il 27 settembre si celebra la giornata della memoria che onora i caduti nella seconda guerra del Nagorno-Karabakh. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis and You Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
2: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
3: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL, mantenendo così l'Italia sotto la procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo e complicando la stesura della manovra. Il governo dovrà quindi tagliare altre spese per attivare le clausole di salvaguardia su energia e difesa. Il ministro Giorgetti esprime rammarico ma conferma che l'uscita dalla procedura comunque avverrà nel 2027. All'attacco il Movimento 5 Stelle, che denuncia anni di tasse e rigore inefficaci. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e Salvini, difende i dati in linea con le stime e critica la rigidità dell'Unione Europea. L'Assemblea Generale dell'ONU, Donald Trump, interviene oggi con un'agenda fitta di incontri con vari leader, tra cui il presidente ucraino Zelensky. Giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto con il tetto del 30% per classe di studenti stranieri privi di un'adeguata conoscenza dell'italiano. La misura si confronta con il monito del presidente Mattarella sull'importanza dell'inclusione. Europei di volley, sale l'attesa per i quarti di finale domani alle 21.05 a Torino tra Italia e Finlandia. Gara tosta, ma siamo pronti, commenta l'opposto Yuri Romanò. È tutto da Nicola De Muro.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 6 6.
2: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8140.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Buonasera da Lorenzo Villanetti. All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente le stesse Nazioni Unite e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur non escludendo un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, il leader USA ha detto: devo ancora decidere se fare un accordo con Teheran o annientarli per sempre, ipotizzando che un accordo sia più probabile dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati figurano anche l'annuncio di due basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un dodicenne avvenuta venerdì scorso alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, gli uomini, Elisa Longo, Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, le donne. Sul podio anche Francia e Svizzera.
0: L'economia.
3: L'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo. A certificarlo sono i dati definitivi dell'Istat, che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5% di aprile allo 0,6%, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria. Il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vicepremier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine, da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse. Piazza Affari chiude in calo di 0,5 punto percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sognavo per noi una vita come tante.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Data finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: CNR, giornale radio.
4: Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Lo puoi richiedere con il codice 296.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0736

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro, sicuro.

0: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no?

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
2: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred, cogli l'attimo. Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

13 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8517

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 5 2

0: out to the moon.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4200.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: classic.
1: Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 1 3 0.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Radio Jukebox. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8526.